0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Suave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Branco vi augura buona domenica con le stelle di questo 17 di maggio 2026. Ariete, amore, una passionalità ancora tutta da scoprire e da vivere. Toro, luna è ancora, vi saluta, vi ha dato la possibilità di impostare qualcosa di nuovo, adesso però vuole confermare l'importanza di questo momento esistenziale del segno del Toro, che cambia il presente. Se cambia il presente vuol dire che dovete essere aperti al futuro. Gemelli, io sono molto orgoglioso di voi Gemelli, ma cosa pensa di questo il vostro caro amore? Vado al segno del Cancro. Lasciate da parte le questioni domestiche, non dovete cominciare con i litigi, perché Mercurio in Gemelli sarà per poco tempo e poi vi aiuterà a più non posso. Nella salute lombaggine, mal di testa. Leone, la vostra domenica che vedo è piena di amore, è piena di passione, non escludo incontri amorosi lontano dal solito ambiente. E poi devo dire anche Giove, tutto sommato assicura

0: Per voi che siete scienziati è veramente un colpo di fortuna incredibile. Scorpione, anche per voi ho una sorpresa, diciamo così, che riguarda un nuovo pianeta nel segno del Toro e quindi per voi sarà un po' pesante. Sagittario, Mercurio da oggi in Gemelli sarà in opposizione con Urano. Dovete cercare di sistemare ogni sospeso e non buttatevi nei nuovi lavori, nei nuovi affari dove non c'è una certezza più che matematica che si può fare. Capricorno, Mercurio andrà 2 mesi quasi nel segno del Cancro, in opposizione. Le collaborazioni professionali, anche il matrimonio, lì andiamo verso un periodo di turbolenze, diciamo così. Ma io devo parlare di oggi e questa domenica veramente, Capricorno, mi piace molto. Acquario, è fortuna nel campo dell'amore, dei figli. Oggi primo segnale di fortuna. Un incontro diventerà subito una vera amicizia. Ed infine buona domenica con tutto il cuore al segno dei pesci. Osservate attentamente le persone vicine e scoprirete qualcosa di interessante. Altro non vi dico, ma se voi sapete leggere tra le righe, avete già capito molto. Io vi auguro buona domenica e un felice incontro in amore se siete ancora soli. Ci sono tante ostriche in mare, voi lo sapete. In apparenza sono tutte uguali. Il segreto è trovare quella che nasconde una perla. Non tutti gli uomini trovano una perla di donna.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: La domenica mattina, momento attesissimo della settimana per dare il buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti, e sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Domenica 17 maggio 2026, oggi la chiesa ricorda Sant'Emiliano. Tra i nati abbiamo un po' di personaggi anche della musica: Tony F 1991, Enya nel 61, poi c'è anche Corrado Guzzanti nel 65 ed Elettra Lamborghini nel 1994. Il 17 maggio del 1953 venne inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma con la partita Italia-Ungheria. E adesso l'aforisma d'amore? Siamo d'accordo a tornare a parlare d'amore? Lo facciamo con le grandi voci del cinema e poi questa domenica mattina la inauguriamo con la musica di Renato Zero, Cercami.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Sei tu la parte migliore di me stessa, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

fatta per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il momento magico del risveglio di domenica mattina, lento lento, con la musica della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

questa è storia, ragazzi, con la musica di Tina Turner, successo di 42 anni fa. What's Love Got to Do With It? E adesso Malika Ayane su Dimensione Suono Soft. Buongiorno.

0: weekend che ci piace, quello di maggio, intriso di profumi, colori e emozioni tramite la musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: La buona domenica da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere, da Silvia Giansanti, e parliamo di appuntamenti per rendere speciale questo weekend. C'è il Roseto della Villa Reale, ad esempio, che si trasforma nel magico palco a cielo aperto dei notturni. L'appuntamento è in programma all'interno di questa 14esima edizione del Festival Monza Visionaria. Due serate oniriche tra musica, danza e fiori. Ci si potrà addentrare quindi nella suggestiva cornice della Reggia tra rose in fioritura e profumatissime e abbandonarsi alle emozioni della musica e delle tante performance che offrono gli artisti che prenderanno parte all'evento. E poi con lo stesso biglietto si potranno anche visitare le mostre d'arte alla Reggia, che resterà aperta anche di sera. E adesso l'aforisma d'amore? Grandi voci del cinema che interpretano ogni ora un'esclusiva di Dimensione Suono Soft, e poi si riparte con Nino Buonocore, Scrivimi dal passato.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Non voglio che mi lasci in pace, voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete, voglio essere regno, non re.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Francesco Rengangelo negli ultimi minuti di questa domenica mattina su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento Good Life, si parla di noci e superfood.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
9: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende una domenica con tempo stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. E con temperature che guadagneranno qualche grado, valori massimi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì, infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità e con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Il resto della settimana invece sarà all'insegna del sole. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Eccolo il primo momento Good Life sulla radio del benessere, dimensione suono soft. Dentro quel guscio di noce cosa ci sarà mai? Perché non si spiega come la scienza continui a studiare la noce? Forse perché concentra una quantità sorprendente di molecole utili al nostro organismo. La noce è un tesoro da studiare e custodire, considerato un vero superfood antiossidante e antinfiammatorio. Dal punto di vista nutrizionale, una delle principali fonti vegetali di acido alfa linolenico, un omega 3 essenziale che il nostro corpo non può produrre da solo. Un altro aspetto interessante riguarda il cervello. La forma della noce è solo una coincidenza, ma la ricerca suggerisce che il suo mix di grassi buoni, vitamina E e polifenoli può contribuire al benessere cognitivo. Alcuni studi collegano il consumo regolare di frutta secca a migliori performance mnemoniche e a un invecchiamento cerebrale più lento. Non si tratta di effetti miracolosi, ma di un supporto nutrizionale coerente con ciò che sappiamo sul funzionamento del sistema nervoso. La noce è anche un alimento antico coltivato da millenni. Le civiltà persiana, greca e romana la consideravano un frutto prezioso, sia per il valore energetico sia per la capacità di conservarsi a lungo. Oggi la scienza conferma ciò che l'esperienza aveva già intuito: è un alimento completo, ricco, equilibrato. Dal punto di vista pratico bastano poche noci al giorno per ottenere benefici. Aggiunte a un'insalata, una colazione o come snack naturale, non servono quantità elevate. È un esempio perfetto di come la natura riesca a concentrare energia, nutrienti e protezione in un formato semplice, accessibile e sostenibile. Un piccolo superfood, insomma, che unisce tradizione e ricerca. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
8: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
9: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
12: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
12: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'auto a tutta velocità ha falciato i passanti a Modena, 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Fermato un 31enne italiano di origine marocchina accusato di strage, era stato in cura psichiatrica. L'uomo aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali 2 egiziani, accoltellandone uno. A Milano un'auto anche ha investito e ha ucciso un 76enne, grave anche la moglie. E sulla strage è intervenuto il capo dello Stato. Grazie ai cittadini coraggiosi, ha detto Mattarella, che ha chiamato il sindaco di Modena. Un fatto gravissimo e responsabile paghi fino in fondo, ha commentato la premier Meloni. Andiamo in Medio Oriente. Trump deciderà entro qua 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. USA e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la premier Meloni. Mondiali 2026, la FIFA fiduciosa per la partecipazione dell'Iran. Veniamo alla pagina sportiva con il tennis. Gli internazionali di Roma oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. In campo anche il doppio con Bolelli e Vavassori. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como Parma, Juventus Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, sfide decisive per la riqualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo dopo l'appuntamento con la redazione giornalistica e parliamo di corse. Infatti in questa domenica torna per la 14ª edizione l'Areale Mutua Monza Montevecchia, Ecotrail, la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecchia, lungo sentieri che attraversano il Parco di Monza, il Parco dell'Alta Valle dell'Ambro e il Parco Naturale della Valcurone. Appuntamento imperdibile per chi ama farsi una bella corsetta nella natura. E adesso parliamo d'amore insieme alle grandi voci del cinema. Abbiamo l'aforisma d'amore, delle parole stupende che incantano, e poi incontreremo Gino Paoli.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La pigrizia è lecita e concessa soprattutto di domenica mattina, però c'è chi come noi invece ha i minuti sempre contati, il countdown. Pino Daniele Pigro su Dimensione Suono Soft, tra poco Branco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
4: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Alex International. Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli. Attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Un mese che amiamo, un mese intriso di poesia, di emozioni, di colori, e non vediamo l'ora che torni settembre. Canzone famosa di Antonello Venditti su Dimensione Suono Soft. Adesso spazio a Branco.
1: Branco vi augura buona domenica con le stelle di questo 17 di maggio 2026. Ariete, amore, una passionalità ancora tutta da scoprire e da vivere. Toro, luna è ancora, vi saluta, vi ha dato la possibilità di impostare qualcosa di nuovo, adesso però vuole confermare l'importanza di questo momento esistenziale del segno del Toro, che cambia il presente. Se cambia il presente vuol dire che dovete essere aperti al futuro. Gemelli, io sono molto orgoglioso di voi gemelli, ma cosa pensa di questo il vostro caro amore? Vado al segno del Cancro. Lasciate da parte le questioni domestiche, non dovete cominciare con i litigi, perché Mercurio in Gemelli sarà per poco tempo e poi vi aiuterà a più non posso. Nella salute lombaggine, mal di testa. Leone, la vostra domenica che vedo è piena di amore, è piena di passione, non escludo incontri amorosi lontano dal solito ambiente. E poi devo dire anche Giove, tutto sommato assicura il soccorso della fortuna. Vergine, arriva un nuovo transito che vi darà energia, soprattutto se avete avuto qualche problema di salute. Nella salute oggi causa luna, però sono possibili neuralgie intercostali. Bilancia, questo Mercurio si unisce a Urano in Gemelli. Questo per voi che siete scienziati è veramente un colpo di fortuna incredibile. Scorpione, anche per voi ho una sorpresa, diciamo così, che riguarda un nuovo pianeta nel segno del Toro, e quindi per voi sarà un po' pesante. Sagittario, Mercurio da oggi in Gemelli sarà in opposizione con Urano. Dovete cercare di sistemare ogni sospeso e non buttatevi nei nuovi lavori, nei nuovi affari, dove non c'è una certezza più che matematica che si può fare. Capricorno, Mercurio andrà 2 mesi quasi nel segno del Cancro, in opposizione. Le collaborazioni professionali, anche il matrimonio, e lì andiamo verso un periodo di turbolenze, diciamo così. Ma io devo parlare di oggi, e questa domenica veramente Capricorno mi piace molto. Acquario, è fortuna nel campo dell'amore, dei figli. Oggi primo segnale di fortuna, un incontro diventerà

subito una vera amicizia. Ed infine buona domenica con tutto il cuore al segno dei pesci. Osservate attentamente le persone vicine e scoprirete qualcosa di interessante. Altro non vi dico, ma se voi sapete leggere tra le righe, avete già capito molto. Io vi auguro buona domenica e un felice incontro in amore, se siete ancora soli. Ci sono tante ostriche in mare, voi lo sapete. In apparenza sono tutte uguali. Il segreto è trovare quella che nasconde una perla. Non tutti gli uomini trovano una perla di donna.

0: Altro consueto appuntamento con le ultime notizie che arrivano direttamente dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra qualche istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'auto a tutta velocità ha falciato i passanti a Modena, 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Fermati un 31enne italiano di origine marocchina accusato di strage, era stato in cura psichiatrica. L'uomo aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali due egiziani, accoltellandone uno. A Milano un'auto ha investito e ha ucciso un 76enne, grave anche la moglie. Andiamo in Medio Oriente perché Trump deciderà entro 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. USA e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la premier Meloni. Mondiali 2026, la FIFA fiduciosa per la partecipazione dell'Iran. Maldive, è morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani. Sorpresa la licenza della nave, si indaga sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Lo sport con il tennis e gli internazionali di Roma, oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. In campo anche il doppio con Bolelli e Vavassori. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como-Parma, Juve e Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter-Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo le ultime notizie, grazie alla redazione. Buona domenica e buon lavoro. E adesso due giornate intense in questo weekend per festeggiare l'arrivo della primavera. Andiamo a Crema con un inno a bellezza e benessere che ci arrivano proprio da madre natura, quindi non dobbiamo spendere nulla. Note estetiche, olfattive e visive che ciascuno può ritrovare quando il centro storico si trasforma in un vero e proprio giardino grazie a una mostra mercato di piante, fiori, prodotti naturali e un selezionatissimo artigianato creativo. I floro vivaisti con allestimenti originali e spettacolari creano un'oasi di colori e profumi proprio nel cuore della città. Appuntamento imperdibile per chi ha queste sensazioni, per chi ama la primavera. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo parlare il cuore con l'ausilio dell'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi Whitney Houston, When You Believe.
13: Parole e canzoni d'amore.
8: Emozioni uniche su dimensione suono soft.
9: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: motivo che mette addosso serenità, spensieratezza, ne abbiamo bisogno, soprattutto poi quando si ascoltano certe ultime notizie. The Free, How to Save a Life, buona domenica mattina.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano.
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutta la Lombardia.
14: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
15: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
16: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Compro oro d'oro.it.
20: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
12: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
9: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
12: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
9: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Info su denicar.it.
13: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: Tocchiamo il tasto del sentimento con questa hit di Robbie Williams dal passato, Feel, su Dimensione Suono Soft. E adesso buon viaggio con Beppe Pellegrino. Dove ci porterà?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tutti noi conosciamo il Mar Rosso, conosciamo Sharm el-Sheikh, Marsala, Morgada, Marsukna. Oggi vi voglio portare in un angolo però poco conosciuto di questo mare. Si chiama Djibouti, è un piccolo stato dell'Africa orientale, affacciata ovviamente sul Mar Rosso. Nonostante le sue dimensioni molto piccine, questo paese è un crocevia affascinante di culture arabe, francesi e anche africane. Sapete che il lago Assal, che si trova proprio qui, è uno dei laghi più incredibili di questa terra. Si tratta del punto più basso dell'Africa, a 155 metri addirittura sotto il livello del mare, e la sua salinità è 10 volte superiore a quella dell'oceano. Pensate che si sta a galla. Siete sottoterra e a galla. Una distesa bianca e luccicante che sembra uscita da un altro pianeta. Insomma, anche qui hanno fatto dei film particolari, anche alcune scene del film Dune. Djibouti è anche famosa per la sua posizione strategica. Si trova nello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Non a caso, diverse potenze internazionali hanno reso possibile la tranquillità di questi mari con delle basi militari. Quindi è un punto nevralgico per la geopolitica globale. Ma non è solo strategia e paesaggi aridi. La sua capitale Djibouti è una città piena di vita. Qui i mercati africani sono coloratissimi, l'architettura coloniale francese è una scena culinaria, sembra un po' New Orleans, che mescola sapori africani, mediorientali, francesi e a volte anche italiani. Da provare assolutamente il Fanhan, uno stufato speziato di carne, o le sambusa, i deliziosi fagottini ripieni simili alla famosa panzerotto samosa africano. E poi, per quelli come me, gli amanti del mare, qui le acque di Djibouti sono tra le migliori al mondo per fare snorkeling e immersione, specialmente per chi sogna di nuotare accanto l'animale marino più grande del mondo. È una barca, una nave, si chiama squalo balena, è innocuo, bellissimo. Io ogni volta che ho un incontro confondo la maschera con le lacrime, proprio piango, non so, per 60 anni e piango, quando vedo questo animale piango sempre. Djibouti è un luogo unico dove i paesaggi terrestri e culture millenarie si incontrano. Forse non è una meta turistica classica, ma è sicuramente un viaggio che lascia il segno. Quindi, per tutti quelli che amano l'avventura, i posti non molto frequentati dalla massa, e siete curiosi di scoprire di più su questa piccola gemma africana, dove andremo a fare le prossime vacanze se potete? Djibouti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su Dimensione Suono Soft.it.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tra pochissimo stanno per arrivare puntualmente le ultime notizie da parte della redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. La domenica mattina prosegue senza sosta con la conduzione di Maria Chiara Belardo. Siamo giunti al termine. Saluti da Silvia Giansanti e soprattutto buon proseguimento. Ciao.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
14: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento

0: può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. Alex International.
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Premier Meloni ha annullato la visita a Cipro per recarsi oggi a Modena con il capo dello Stato Mattarella all'indomani della tragedia che ha visto un 31enne italiano di origine marocchina falciare con la propria auto i passanti. 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Il folle, che era stato in cura psichiatrica, aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali due egiziani, accoltellandone uno. E intanto a Milano un'auto ha investito e ucciso un 76enne. Grave anche la moglie. In Medio Oriente, Trump deciderà entro 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. Stati Uniti e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano, il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la Premier Meloni. Maldive, morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani, sospesa la licenza della nave. Si indaga sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Lo sport con il tennis e gli internazionali di Roma. Oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. Il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genova-Milan e Pisa-Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter-Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
5: E allora iniziamola col piede giusto questa domenica 17 maggio 2026. Direi che sei già a metà dell'opera perché hai scelto di restare nel posto più adatto, ovvero sulla Radio del Benessere. Benvenuto e buona domenica da Maria Chiara Belardo insieme fino alle 14. Saluto anche Silvia Giansanti, con cui hai iniziato degnamente questa giornata all'alba, ma adesso ci penso io a portarti fino ad ora di pranzo. Insieme a me ovviamente tutti i nostri appuntamenti di benessere e ovviamente la nostra meravigliosa collezione di grandi successi. E allora iniziamo dall'aforisma da amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema e poi ci godiamo i Police, Every Breath You Take.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti, quando mi appari in sogno.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Accetto miracoli anche io come te, caro Tiziano Ferro, ma soprattutto a quest'ora accetterei anche un bel dolce fatto in casa. Qualcuno me ne porta una fetta, ma scopriamo perché fa bene mettere le mani in pasta nella prossima Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia, Moka Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moka Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moka Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
5: Sogni una cantina a vista. Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
12: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto sono belle le domeniche lente in cui possiamo ritagliarci del tempo per noi, magari standocene in cucina a preparare quei bei dolci morbidi e soffici, fatti completamente homemade in casa. E allora proviamo a farne uno con le nostre mani in questo appuntamento con le Good Life, non solo per confermare a tutta la famiglia o al condominio che siamo cuochi provetti, ma perché fa anche tanto bene alla salute. Eh sì, dedicare la domenica a impastare e infornare è un atto di cura. Il baking, ovvero l'arte di preparare dolci o pane, è diventato negli ultimi anni una vera e propria forma di meditazione attiva. Pesare gli ingredienti con precisione, sentire la consistenza della farina che cambia sotto le dita e attendere con pazienza la lievitazione sono tutte azioni che obbligano il sistema nervoso a rallentare. E sapevi che l'odore del pane o dei biscotti appena sfornati è universalmente riconosciuto come uno dei profumi che più attivano i centri del piacere e della nostalgia all'interno del nostro cervello, creando così un'immediata sensazione di sicurezza e anche di casa? Beh, in realtà non importa neanche il risultato, perché anche se non sarà perfetto come quello di un pasticcere professionista, l'obiettivo è semplicemente il processo, non il prodotto finale, perché cucinare per te e per gli altri è una delle forme più antiche di comunicazione e affetto. Mentre il forno scalda, la cucina e il profumo invade le stanze. Questa domenica di metà maggio può davvero trasformarsi così in un rifugio accogliente. È il modo migliore per ricaricare le batterie emotive prima di una nuova settimana, riscoprendo il valore del tempo e il piacere semplice ma profondo di creare qualcosa di buono partendo da zero con le tue mani. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Luce, c'è Elisa su Dimissione Sono Soft per dare la buona domenica alla redazione. La raggiungiamo tra pochissimo per le news.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Maggio è il mese della mamma. Il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro. Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Premier Meloni ha annullato la visita a Cipro per recarsi oggi a Modena con il capo dello Stato Mattarella all'indomani della tragedia che ha visto un 31enne italiano di origine marocchina falciare con la propria auto i passanti. 8 i feriti, 4 sono molto gravi. Il folle, che era stato in cura psichiatrica, aveva tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, tra i quali due egiziani, accoltellandone uno. Intanto a Milano un'auto ha investito e ucciso una 76enne, grave anche la moglie. Alle Maldive è morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani. Sospesa la licenza della nave, si indaga sul superamento del limite di immersione di 30 metri. In Medio Oriente Trump deciderà entro 24 ore se attaccare di nuovo l'Iran. USA e Israele, come riportano alcuni media, sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Intanto Teheran blinda Hormuz. Per il presidente del Parlamento iraniano il futuro appartiene al sud del mondo. L'Italia invece è pronta a fare la propria parte per la sicurezza di Hormuz. Lo stretto riapra senza restrizioni, ha sottolineato dalla Grecia la Premier Meloni. Veniamo alla pagina sportiva con il tennis. Gli internazionali di Roma oggi alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro, dopo la sofferta vittoria su Medvedev al terzo set in seguito all'interruzione per la pioggia, punta al successo 50 anni dopo Panatta. Per il calcio, mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e Como Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 c'è Inter Verona e la festa a scudetto dei nerazzurri. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Ancora benvenuto su Dimissione Suono Soft, sei in compagnia della voce di Maria Chiara Belardo, la tua amica della domenica mattina fino alle 2 del pomeriggio insieme. E tra gli appuntamenti in programma oggi c'è anche la maratona pianistica in Arengario, quindi troverai ben 16 giovani pianisti della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani pronti ad alternarsi a pianoforte, eseguendo un repertorio che spazierà da quello classico di Bach, Mozart, Chopin, Debussy fino anche a quello più contemporaneo. Ti faccio ascoltare adesso Elton John con The One sulla radio del benessere, ma prima le più belle voci del cinema ti accolgono con l'aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Kiss the Rain, un grande classico dal nostro viaggio musicale su Dimensione Suono Soft, era Billy Myers.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 € al chilo, fusi di pollo a solo 3,10 € al chilo e 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 € al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
7: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
8: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico. IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
16: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: Segreti in tavola ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Anche con Renato Zero in questa domenica mattina su Dimissione Suono Soft, e adesso è il momento di lasciarci trasportare nel mondo food da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un profumo che riesce subito a farci sentire a casa, quello di un dolce che cuoce in forno, oppure il pane appena sfornato, o una lasagna che sentiamo che si cuoce lentamente nel forno. Proprio questo è il cuore del World Baking Day, la giornata mondiale dedicata all'arte della cottura al forno, che ogni anno celebra il piacere di preparare qualcosa con le proprie mani, che si festeggia proprio oggi. È una festa nata per invitare tutti, cioè esperti e principianti, ad accendere il forno, a condividere un dolce, una torta, insomma una ricetta fatta in casa, perché che cucinare al forno non significa soltanto preparare il cibo, ma creare proprio attesa, convivialità, anche piccoli momenti di felicità, aggiungerei io. Come scegliere però la giusta cottura in forno? Ecco qua. Allora, vi svelo qualche segreto. C'è la cottura statica, che è quella più tradizionale, quindi un calore che arriva dall'alto e dal basso, ed è una cottura perfetta per pane, torte soffici e lievitati, perché cuoce lentamente in modo delicato. Poi c'è il famoso forno ventilato. Qual è il forno ventilato? Beh, è il forno dove naturalmente il caldo è in alto e in basso, ma c'è una ventola che distribuisce il calore in maniera uniforme. È ideale per gli arrosti, le verdure, magari dei biscotti croccanti, no? Perché è una cottura che rende più rapida, più asciutta. E poi c'è il grill, che è il re delle gratinature, quindi usa il calore molto intenso dall'alto, perfetto per creare crosticine dorate, per esempio sulla pasta al forno, sulle verdure gratinate, insomma può essere anche un tocco finale di un'altra cottura. E poi c'è la friggitrice ad aria. Ebbene sì, si può partecipare al World Baking Day anche con la friggitrice ad aria, perché molti se lo chiedono, è davvero come cuocere al forno? In realtà sì, ha qualche differenza, ma funziona proprio grazie a quest'aria calda ventilata, un po' come un piccolo forno super veloce la friggitrice ad aria. Cuoce rapidamente, rende gli alimenti croccanti usando pochissimi grassi, ha degli spazi un po' più piccoli, dei tempi più brevi, quindi va bene per, non so, volete fare le patatine, le polpette, le verdure, in realtà ci si può fare davvero tutto, il pollo, le torte, insomma. Ma davvero il nostro Federico Grilli, se fosse qui in questa puntata, ci direbbe che ci si può cuocere veramente qualsiasi cosa. Insomma, dal forno della nonna alla friggitrice ad aria, il segreto resta però sempre lo stesso: c'è questo calore che trasforma degli ingredienti molto semplici in qualcosa di speciale, e forse è proprio questo il significato del World Baking Day. Cucinare può essere un gesto d'amore capace di unire tutte le persone, naturalmente con questi profumi che si sprigionano

0: dal forno. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Magari cucinate qualcosa al forno oggi, va? Per festeggiare nel modo più giusto il World Baking Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Vasco Rossi, liberi liberi, chiudiamo così questa seconda ora insieme su Dimensione Suono Soft, andiamo in redazione per le news e poi seconda parte sulla radio del benessere con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Con Denicar, dolce partire!
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di

0: può essere tua da 18.500 euro chiavi mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. Alex International,
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti. Mattarella e Meloni a Modena in visita ai feriti più gravi. Tre versano in condizioni critiche, altri tre dimessi dall'ospedale. L'uomo che si era lanciato con l'auto sulla folla ora è accusato di strage. A compiere il folle gesto ieri pomeriggio nel centro della città emiliana è stato un 31enne di origine marocchina, incensurato, laureato e disoccupato, che era in cura psichiatrica. Amputate entrambe le gambe a una donna schiacciata contro la vetrina del negozio. Maldive è arrivata dalla Finlandia la squadra specializzata per il recupero dei corpi dei quattro sub italiani. I sommozzatori della Dan Europe hanno l'attrezzatura tecnica necessaria e stanno per calarsi a 60 metri nella grotta di Alimata, dove si presume si trovino gli italiani deceduti giovedì scorso. Ieri erano state sospese le ricerche dopo la morte di un soldato sub maldiviano. Iran, Trump ha interesse a raggiungere un accordo, se non succederà passerà dei brutti momenti. Secondo i media, il presidente americano deciderà nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi. Tennis, Roma, alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro punta al successo 50 anni dopo Panatta. Il campione sfida il norvegese dopo la vittoria su Medvedev per 6-4 al terzo set. Il calcio invece è mezzogiorno di Champions, si giocano il derby di Roma e poi Como, Parma, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Pisa-Napoli, sfide decisive per la qualificazione alle coppe. Alle 15 Inter-Verona e la festa scudetto dei nerazzurri. Infine Eurovision, vince la Bulgaria con Dara, Israele secondo, Salda Vinci quinto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: E ci siamo pronti anche per questa seconda metà della nostra domenica insieme su Dimensione Sono Soft. La voce l'hai riconosciuta, è sempre quella di Maria Chiara Belardo, con te dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio. E oggi a Milano trovi il Red Bazaar, che dalle 12 alle 20 animerà il Naviglio Pavese dalla Darsena via Gola. Per tutto il giorno oltre 70 artigiani e illustratori da tutta Italia per una mostra mercato a cielo aperto dedicata al fatto a mano di qualità, e poi anche musica dal vivo fino a sera con artisti e musicisti di strada. In arrivo Michele Zarrillo con L'elefante e la farfalla, ma subito le più belle voci del cinema con l'aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Se qualcuno ti ama davvero, hai il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

0: E non ascoltavamo che lei nei primi anni 2000, Natalie Imbruglia con la sua Shiver su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
9: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
10: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
9: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
10: Info su denicar.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivo. Devi Suzuki.
16: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Edizione straordinaria da Autorigold di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
21: E c'è di più! Per due mesi Autorigold di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
20: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
21: Questa era un'edizione straordinaria.
0: Autorigoldi!
1: A Milano dal 1906.
22: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Sailing, Rod Stewart, per tornare ancora una volta in redazione. Ci sono le news e poi un'ultima ora insieme, stai qui.
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Mattarella e Meloni a Modena in visita ai feriti più gravi. 3 versano in condizioni critiche, altri 3 dimessi dall'ospedale. L'uomo che si era lanciato con l'auto sulla folla è ora accusato di strage. A compiere il folle gesto ieri pomeriggio nel centro della città emiliana è stato un 31enne di origine marocchina, incensurato, laureato e disoccupato, che era in cura psichiatrica. Intanto lotta tra la vita e la morte una donna tra i feriti di ieri a Modena. Si tratta della paziente di 55 anni ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna insieme al marito. Entrambi sono ricoverati in rianimazione in condizioni definite stabili. Un applauso ha accompagnato l'arrivo in ospedale di Baggiovara di Modena di Luca Signorelli, l'uomo che ieri ha cercato per primo di bloccare il 31enne che alla guida della sua auto ha investito una decina di persone. Signorelli è riuscito a fermare l'uomo, il quale però ha tentato di resistergli colpendolo con 3 fendenti, uno di questi lo ha ferito, per fortuna senza gravi conseguenze. E il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani si recherà domani a Modena per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il soggetto che ha lanciato la sua auto contro i passanti, lo rende noto la Farnesina. Maldive, per ora è stato recuperato un solo corpo a circa 60 metri di profondità all'interno della grotta, è quello di Gianluca Benedetti. Si ritiene che anche gli altri 4 sub si trovino nella stessa cavità. La squadra dei 3 sub speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche. I sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato indagini, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. La bombola di Benedetti era scarica, un elemento che fa pensare che i sub siano rimasti bloccati nella grotta fino a terminare l'ossigeno. Chiudiamo con il tennis. A Roma alle 17 la finale Sinner-Rud, davanti a Mattarella l'azzurro punta al successo 50 anni dopo Panatta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E allora rompiamo gli indugi anche per quest'ultima ora nella domenica di Dimensione Suono Soft. Buon 17 maggio 2026, stiamo percorrendo il nostro viaggio musicale dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio. Come amo dire, ci sediamo a tavola insieme per il pranzo della domenica. Io sono Maria Chiara Belardo, tra poco condividiamo un nuovo appuntamento con le Good Life, ma prima ascoltiamo i successi più belli di sempre. In arrivo c'è Biagio Antonacci con Iris, ma subito l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Il fluire di una vita normale. Poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché. Tutto brilla ora che ho te.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si intitola proprio così la prima volta questo pezzo di Nigramaro appena riascoltato nella nostra domenica su Dimensione Suono Soft. E nella prossima Good Life festeggiamo, celebriamo una data importante, quella di oggi. Tra poco ti spiego perché.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99 euro al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 euro al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
13: La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico. IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

E in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft celebriamo una data che racconta la fondamentale evoluzione della nostra coscienza collettiva, perché oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, una ricorrenza riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea. E la scelta della data non è affatto casuale, perché nasconde un messaggio storico che ha cambiato il concetto di benessere per milioni di persone. Torniamo indietro di 36 anni, siamo nel 1990, che per molti di noi non è poi così lontano. Eppure solo allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità prende la decisione fondamentale di rimuovere finalmente l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Ebbene sì, esatto. Nell'anno in cui scoppia la guerra nel Golfo, Mietta e Minghi trionfano a Sanremo e l'Italia Mondiali, la scienza ufficiale non cataloga più l'amore e l'identità sotto la lente della patologia, come accadeva fino ad allora, creando una barriera invisibile e dolorosa verso la piena realizzazione di sé. E celebrare questa giornata oggi significa anche festeggiare la libertà di essere chi siamo, con uno sguardo accogliente e fiducioso, senza il peso del giudizio e del pregiudizio. La bellezza di una società sana risiede proprio nella sua capacità di includere ogni sfumatura.

0: comprendendo che la diversità non è un ostacolo, ma una straordinaria risorsa di creatività e ricchezza umana. In oltre 130 paesi questa data ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale per la nostra salute psicologica vivere in un ambiente dove il rispetto sia la norma e non l'eccezione. È un invito delicato a praticare l'empatia ogni giorno, ricordandoci che il benessere più autentico nasce sempre dalla possibilità di sentirsi al sicuro, accolti e profondamente rispettati per ciò che proviamo nel cuore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono i Take That con la loro versione di How Deep Is Your Love a chiudere questa domenica con me, Maria Chiara Belardo, su Dimensione Suono Soft. Allora tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora non mi resta che augurarti ancora una buona domenica in compagnia della musica di Dimensione Suono Soft e di Giampiero Di Sciora, pronto a prendere il mio posto per accompagnarti fino alle 17. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Un bacio da Maria Chiara. Ciao!
3: Con Denicar, dolce partire!
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
3: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990.
4: Fiat Pandina da 12.490.
3: Alfa Romeo Junior da 26.990.
4: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
10: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono arrivati a Bologna all'ospedale Maggiore, dove sono ricoverati due coniugi feriti nell'investimento di ieri pomeriggio a Modena. Il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno poco prima fatto visita ai ricoverati all'ospedale di Baggiovara in provincia di Modena, dove si sono intrattenuti circa una mezz'ora. Anche a Bologna la visita è strettamente privata. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al procuratore di Modena e al PM di turno. È stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. E il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si recherà domani a Modena per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il soggetto che ha lanciato la sua auto contro i passanti, provocando vari feriti gravi. Lo rende noto la Farnesina. Maldive, per ora è stato recuperato un solo corpo a circa 60 metri di profondità all'interno della grotta, è quello di Gianluca Benedetti. Si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nella stessa cavità. La squadra dei tre sub speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche I sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La polizia locale e la Procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. Infine il tennis, alle 17 la finale Sinner-Rud davanti a Mattarella. L'azzurro punta al successo 50 anni dopo Panatta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Eccoci, buon pomeriggio, buona domenica da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17 in questa giornata deputata direi al relax, e allora spunta Dimensione Sono Soft a darvi la giusta atmosfera. Saluto naturalmente le persone che sono al lavoro e che lavorano soprattutto con la nostra colonna sonora, lo fanno sicuramente meglio. Saluto anche Maria Chiara che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore, c'è anche l'aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano, mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare. Senza riuscirci.
16: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: il sound di Zucchero Mama a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona domenica.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
7: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

Una bellissima canzone d'amore di Francesco De Gregori, Sempre per sempre, a Dimensione Sono Soft nel nostro pomeriggio. C'è anche Limal.

0: Foreigner a dimensione suono soft, tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica pomeriggio.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Il calcio, apriamo con il derby Roma-Lazio 2-0. Il successo nel derby porta la squadra di Gasperini al terzo posto in classifica a quota 70 punti e 2 di vantaggio sulla Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. Giallorossi al momento in Champions League insieme al Milan, che ha vinto 2-1 sul campo del Genoa. Il riepilogo delle 5 sfide per la Champions: Pisa-Napoli 0-3, Juventus-Fiorentina 0-2, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Como Parma 1-1. Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono arrivati a Bologna all'ospedale Maggiore, dove sono ricoverati i due coniugi feriti nell'investimento di ieri pomeriggio a Modena. Il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno poco prima fatto visita ai ricoverati all'ospedale di Baggiovara, dove si sono intrattenuti circa una mezz'ora. Anche a Bologna la visita è strettamente privata. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al procuratore di Modena e al PM di turno. È stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. 3 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata contro diverse vetture pedoni nella tarda serata di sabato a Oakland, in California. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23, secondo le autorità. 3 persone sono state dichiarate morte sul posto, altre 5 sono rimaste ferite. 2 dei feriti versano in condizioni critiche. L'autista coinvolto nell'incidente è rimasto lievemente ferito. Le autorità non hanno immediatamente rilasciato ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente e l'identità dell'autista non è stata ancora resa pubblica. L'incidente è sotto inchiesta. Intanto alle Maldive è stato recuperato un solo corpo a circa 60 metri di profondità all'interno della grotta, è quello di Gianluca Benedetti. Si ritiene che anche gli altri 4 sub si trovino nella stessa cavità. La squadra dei 3 sub speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata questa mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche. I sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Stavo leggendo che si può navigare tranquillamente e scoprire, direi, i navigli attraverso una barca elettrica. Ci sono vie d'acqua di Milano, l'ultima secondo me è questa dei navigli, e si imparerà naturalmente a conoscere i punti di riferimento che attraversi utilizzando semplicemente un QR code che è a bordo proprio di questa barca. Secondo me è un'esperienza da fare, soprattutto per i milanesi che non conoscono i navigli. Questa è Dimensione Sono Soft, questa che sta per arrivare è la canzone d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Beyoncé nella domenica di Dimensione Sono Soft, dove non può mancare Good Life. Tra poco il mestiere più saggio del mondo sta tornando.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
13: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox!
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
18: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
18: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Eccoci con la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Ma prima dei farmaci, prima delle cliniche, prima della chimica sintetica, come si faceva? Si faceva con le piante, proprio così. Il medico delle piante sapeva quale radice abbassava per esempio la febbre, quale foglia calmava l'ansia, quale fiore aiutava il sonno. Si chiamava erborista o guaritore o speziale o semplicemente quello che sa. E per secoli è stato il medico condotto di intere comunità, dopo decenni in cui la fitoterapia è stata relegata ai margini e considerata folklore, direi, credenza popolare, roba antica, oggi assistiamo ad una rinascita straordinaria. Le vendite di piante officinali e integratori botanici crescono ogni anno del 7-10% in Europa. In Italia il consumo di prodotti fitoterapici ha superato il 1 miliardo di euro, con una parte significativa di acquirenti che ha meno di 35 anni. Perché c'è la ricerca di un rapporto più consapevole con la salute, la differenza verso proprio la medicina eccessivamente specialistica e anche qualcosa di più sottile, la fitoterapia. Obbliga a rallentare perché un'infusione richiede tempo come un rituale. La scienza nel frattempo sta confermando quello che le nonne sapevano da sempre. La valeriana per esempio ha un'efficacia documentata sull'insonnia lieve, la curcuma è un antinfiammatorio naturale, più studiato al mondo direi. Le piante non sono magia, sono chimica, sono molto più antica della nostra. Oggi, prepara un'infusione e lascia che qualcosa di lento ti insegni la pazienza. Proprio così. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Michael Bublé, Home, a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultime notizie per rimanere informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Dolce partire.
11: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
11: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
10: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
11: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
10: Info su denicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio e buona domenica da Valentina Lorusso. È apparso confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il trentenne di origini marocchine che ieri ha investito una decina di passanti in pieno centro a Modena. L'uomo, che ha scelto di non parlare durante l'interrogatorio in questura, è difeso dall'avvocato Francesco Cottafava. Il presidente Mattarella ha ringraziato a lungo i medici che stanno curando i feriti di Modena. Siamo riconoscenti nei vostri confronti, ha detto il capo dello Stato. Questa vicenda creato emozione in tutto il nostro paese. Intanto il ministro dell'interno Piantedosi è arrivato in prefettura a Modena insieme con il capo della polizia Pisani. Nel palazzo di governo è in corso un vertice insieme al sindaco di Modena Massimo Mezzetti dopo quanto accaduto ieri. Andiamo all'estero. Un attacco di droni israeliani ha colpito una mensa comunitaria ad Deir el-Bala vicino all'ospedale Al-Aqsa, uccidendo 3 persone, lo riporta Al Jazeera. In precedenza una persona era rimasta uccisa nei bombardamenti israeliani a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. A Beit Laia una persona è deceduta a causa delle ferite riportate. Torniamo in Italia con la cronaca. 2 fratelli di Castel del Giudice, provincia di Isernia, di 41 e 45 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla bretella della zona artigianale del paese Alto Molisano. I due viaggiavano a bordo di un Audi A3 che per causa in corso di accertamento ha perso aderenza con l'asfalto e si è ribaltata rovesciandosi completamente. Siamo allo sport e con il calcio, la Serie A penultima di campionato. Il derby della capitale va ai giallorossi per 2-0, doppietta di Mancini, un successo che porta la Roma a 70 punti, quarta posizione alla pari del Milan, scavalcando la Juve che è invece finita KO con la Fiorentina. Le altre sfide di oggi: Como Parma finisce 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina come detto 0-2, Pisa Napoli 0-3, come detto anche Roma Lazio 2-0. Si gioca Inter Hellas Verona, poi alle 18 Atalanta Bologna, questa sera Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Il tennis alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia, il nostro Sinner sfida Casper Ruud. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sora che ti sta parlando insieme a me fino alle 17, ancora un'ora circa. Un pensiero particolare va a chi sta lavorando in questa domenica deputata al completo relax, insomma alla festa. E chi sta lavorando con la nostra musica sicuramente lo farà meglio. E allora, a proposito di musica, arriva la canzone d'amore, quella che ti emoziona, quella che ti dà veramente delle grandissime sensazioni. Canzone d'amore, prima però l'aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: No One, Alicia Keys, a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
9: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
11: Con Denicar, dolce partire.
13: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
13: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
14: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: anche i Mattia Bazzar con questo successo del passato. A Dimensione Sono Soft tra poco, le ultime notizie. Nel frattempo vi saluto, sono Giampiero Di Sora, ti lascio insieme con Federico Grilli che ti accompagnerà in questa domenica 17 di maggio con la nostra grande colonna sonora. Passa una grande serata, ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori! È il momento di darci un taglio del 40%!
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di a Milano dal 1906.
12: Alex International. Alex International.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. La tragedia a Modena è la componente psichiatrica sicuramente molto evidente, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi parlando del tragico investimento avvenuto ieri in centro a Modena che ha portato al ferimento di 8 persone, 4 delle quali sono gravi. Se si possa o meno totalmente escludere la matrice terroristica, poi ha aggiunto, rispondendo alle domande, lo diranno l'autorità giudiziaria. Ad oggi quello che è di maggiore evidenza è che questa condizione personale di carattere psichiatrico non è un minimizzare, perché gli effetti si sono visti, lasciamo lavorare gli inquirenti, ha detto il ministro dell'Interno. Andiamo all'estero. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso che Israele sta espandendo il territorio sotto il suo controllo nella striscia di Gaza. Dopo il cessate il fuoco a Gaza, ora controlliamo non il 50% ma il 60%, ha detto, secondo quanto riporta il Times of Israel. Stiamo rafforzando la nostra presa su Hamas, sappiamo esattamente qual è la nostra missione, ha detto Netanyahu, ed è una sola: garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. Ora in Libano, dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi israeliani, in Libano 2.900 persone hanno perso la vita, altre 9.200 ferite nelle operazioni militari di Tel Aviv contro gli Hezbollah, lo riporta il Ministero della Salute di Beirut in un comunicato. Torniamo in Italia per lo sport. Il tennis alle 17, la finalissima Sinner-Rud degli internazionali d'Italia. L'azzurro punta al successo 50 dopo Panatta. Intanto Bolelli e Vavassori vi vincono il primo, vincono la finale di doppio. Siamo al calcio, la Roma si aggiudica il derby per 2-0 alla Lazio, il Napoli trionfa 0-3 in caso del Pisa, il Milan batte il Genoa 1-2, Como Parma 1-0, crollo Juve sconfitta 0-2 dalla Fiorentina, i partenopei qualificati alla Champions, giallorossi e rossoneri in pole per gli altri due posti, l'Inter in campo con il Verona prima della festa scudetto. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
8: Buona domenica e buon pomeriggio sulla tua radio del benessere. Un grazie intanto va al nostro Giampiero Di Sora che ti ha accompagnato fino a qualche istante fa, e ora cambio della guardia, come succede un po' a Buckingham Palace, è più o meno la stessa cosa. Per le prossime 4 ore saremo insieme io e te, e allora mi devo presentare ufficialmente. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò quindi fino alle 21 di questa domenica 17 maggio proprio qui su Dimensione Suono Soft. Nell'arco delle prossime ore avremo tanti appuntamenti dedicati naturalmente all'informazione istituzionale, alle nostre pillole di benessere, le Good Life, ma anche la nostra simpatica Francesca Romana Barberini, con la quale faremo un po' il punto sui suoi segreti in tavola, che sono veramente tanti e ogni volta sono sempre così curioso di sapere di che cosa ci parlerà, e questo lo scopriremo fra poco, infatti sarà il primo dei nostri appuntamenti. Ma naturalmente non può mancare la nostra grande musica, i grandi classici di ieri e successi di oggi di Dimensione Suono Soft, che vanno ad animare proprio tutta l'intera giornata e non solo. E apriamo questa prima ora insieme a me Federico Grilli proprio qui. Lo facciamo con i Simply Red. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami il tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi uomo.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Rimani con noi su Dimensione Sono Soft. Fra poco, segreti in tavola con Francesca Romana Barberini.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione.

0: digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: Mocauto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
10: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: su Dimensione Sono Soft è arrivato il momento del nostro spazio enogastronomico per eccellenza, curato dalla bravissima e preparatissima, diciamolo, Francesca Romana Barberini. Quindi ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Dal 22 al 24 maggio, quindi prossimo weekend, a Cagli nelle Marche torna Distinti Salumi, evento organizzato da Slow Food Italia e Slow Food Marche, ed oggi con noi ospite a Segreti in tavola c'è proprio il presidente di Slow Food Marche, Vincenzo Maidani. Vincenzo, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Allora, che cosa succederà in questa nuova edizione di Distinti Salumi? Raccontaci un po' le novità.
3: Quest'anno abbiamo un numero più elevato di espositori, sono circa 60, e il tema centrale dell'evento sarà quello del saper fare norcino, che chiaramente non è soltanto una tecnica artigianale, ma una parte importante della nostra cultura, della cultura delle aree montane soprattutto. Infatti non ci dobbiamo dimenticare che dietro questi prodotti di norcineria ci sono delle conoscenze, una costruzione del paesaggio e soprattutto degli allevatori, delle famiglie e anche delle comunità che in molti territori continuano ancora oggi a presidiare soprattutto la montagna. Però queste realtà fanno sempre più fatica, i piccoli allevamenti e le lavorazioni tradizionali chiaramente sono schiacciati da modelli industriali e da difficoltà enormi. Noi abbiamo visto che l'allevamento in questo momento ha una contrazione non tanto del numero di capi, ma soprattutto del numero delle aziende, e questo chiaramente si rispecchia soprattutto nelle aree marginali. E non dobbiamo dimenticarci che quando chiude un piccolo allevatore non è solamente, diciamo, un produttore che viene meno, ma perdiamo anche un biodiversità in quel territorio, la manutenzione del territorio e anche pezzi importanti di cultura locale che danno coesione e identità al territorio stesso, ecco. Quindi Distinti Salumi, come tutti gli eventi, diciamo, di Slow Food, si propone anche proprio questo come luogo di incontro tra i produttori, quindi gli allevatori norcini, e anche i consumatori, che cerchiamo di rendere consapevoli, quindi, come diciamo noi, di renderli coproduttori. Tutti questi soggetti possono incontrarsi direttamente. Infatti ci saranno tutta una serie di altre attività che sono i laboratori del gusto, i cortili del sale, dove potete assaggiare vari prodotti presenti nel mercato e non, e poi anche l'osteria dell'Alleanza ed alcune conferenze dedicate appunto al tema dell'allevamento. Quindi chi viene all'evento può capire davvero cosa c'è dietro una produzione artigianale e quali differenze esistono tra un prodotto legato al territorio e uno standardizzato, insomma. Mi spiace.
2: Certo, assolutamente. Allora, in bocca al lupo per questa edizione. Mi piacerebbe molto partecipare ogni anno. Dico, adesso vado a Cagli anche perché le Marche sono una delle mie regioni preferite, ma invece purtroppo non credo di riuscire ad esserci. Ma vediamo, mai dire mai. Vincenzo,
3: esatto,
2: lo so, in bocca al lupo e davvero grazie per quello che fate, e insomma sono sicura che sarà una grande edizione di successo.
3: Grazie a te, vi aspettiamo a Cagli.
2: Ciao.
3: Grazie mille.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna invece domani, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Erano i Forno Blondes su Dimensione Sono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati ancora, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato nelle ultime 48 ore da Dan Europe, è arrivato alle Maldive, sta completando la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione in vista della prima immersione prevista per domani mattina, quanto si legge in un comunicato in cui si spiega che il team altamente specializzato, composto dai soccorritori finlandesi, le prossime ore sarà interamente dedicato ai controlli delle attrezzature, alla logistica dei gas, alla valutazione ambientale. È un minore di 16 anni, il centauro deceduto dopo uno scontro nella Locride dopo aver avuto un impatto contro un'auto. Il ragazzo viaggiava su una moto in compagnia di un amico di 17 anni che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni. Andiamo all'estero. Da quando hanno imposto il blocco a ridosso dello stretto di Hormuz, il 13 aprile le forze degli Stati Uniti hanno fatto deviare 81 navi, ne hanno bloccate 4, lo ha riferito il comando centrale USA in un post che ha aggiornato il bilancio dell'operazione. In un comunicato ieri il Pentagono aveva annunciato lo stop imposto a 78 navi in sole 24 ore, sono 3 in più le imbarcazioni costrette a cambiare rotta. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono il presidente americano per parlare proprio dell'Iran. La telefonata è durata oltre mezz'ora. Netanyahu aveva preannunciato che avrebbe sentito Trump. Per questa sera ha convocato una riunione nel suo gabinetto di sicurezza. Torniamo in Italia per lo sport, il tennis. C'è anche il presidente della Repubblica Mattarella al Foro Italico, dove è in corso la finale degli internazionali di tennis tra il nostro Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Il calcio, il derby va alla Roma per 2-0. Doppietta di Mancini, le altre sfide di oggi: Como-Parma è finita 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, come detto Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1. Alle 18 si gioca Atalanta-Bologna, poi questa sera Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Un buon pomeriggio, naturalmente una buona domenica da parte mia sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Noi, come ormai consuetudine, come sicuramente saprai, ci facciamo compagnia per 4 ore. Una l'abbiamo conclusa da poco, le altre 3 proseguiranno quindi fino alle 21 di questa domenica 17 maggio. E a proposito, c'è un inizio di settimana, devo dirti la vita, che si preannuncia ad altissimo rischio per i pendolari e per chiunque debba spostarsi in treno in Lombardia. Infatti proprio da questa sera inizia lo sciopero di 24 ore che potrebbe mandare in tilt la circolazione dei treni Trenord. Lo sciopero andrà avanti quindi dalle 21 di questa sera, domenica 17 maggio, fino alle 20:59 di domani, lunedì 18. La conferma arriva, oltre che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche dall'azienda ferroviaria lombarda. Ti ricordo che ci sono degli appuntamenti istituzionali nella programmazione di Dimensione Suono Soft, per cui potrai avere maggiori informazioni o se no, come sempre, vai a vedere i siti di riferimento. Si apre una nuova ora, lo facciamo con un grande classico di Claudio Baglioni qui su Dimensione Suono Soft, ma prima di ascoltarlo, come sempre, un aforisma d'amore, e lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: rimani.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, fra poco un nuovo aggiornamento meteo per la giornata di domani. Se ne vuoi sapere di più, come sempre ti invito a rimanere con noi.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
12: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
18: Temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di nord-ovest, a garanzia di bel tempo e stabilità e temperature tuttavia inferiori rispetto alle medie stagionali. Nella giornata di domani l'atmosfera tornerà ad essere variabile per il passaggio di una nuova zona di bassa pressione, responsabile di parecchia nuvolosità al mattino e di fenomeni a carattere sparso nel corso del pomeriggio-sera tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime su Torino attorno ai 20 gradi, su Milano attorno ai 22. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

Di Sole ed Azzurro, uno fra i più grandi successi della voce italiana per eccellenza, quella di Giorgia. Ancora una buona serata a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 21 di questa domenica 17 maggio proprio qui sulla tua meravigliosa Radio del Benessere. Sto parlando proprio di questa, ovvero Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa è praticamente la storia della musica soul americana. Sto parlando di Stevie Wonder, con un brano sicuramente che ricorderai e starai magari anche ancora canticchiando: Isn't She Lovely? Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, fra poco l'informazione.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Fermo! Hai visto?
7: Non può essere!
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox!
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Bentrovati da Francesco. Certo, subito il tennis al Foro Italico, la finale maschile Sinner-Rud. Sinner ha vinto il primo set 6-4 e avanti 4-2, trionfo per la prima volta nella storia per la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne fermato con l'accusa di strage per avere falciato la folla in centro a Modena ieri pomeriggio. La convalida del fermo attesa per domani pomeriggio. Intanto, contattato dalla Press, l'avvocato Cottafava, che assiste El Kudri,

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensioni sono soft e fra poco arriverà il nostro ultimo appuntamento dedicato alle good life, appuntamento interessante perché ti parlerò di ordine, decluttering e armadi da svuotare. Come sempre ti invito a rimanere con noi, soprattutto se ne vuoi sapere di più.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia!
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Auguri Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione suono soft.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: L'ultimo appuntamento per questa giornata dedicato alle nostre good life. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft e parliamo di ordine, decluttering e armadi da svuotare. Diciamo che arrivano giornate un po' come questa che ci ricordano una verità semplice: tutti prima o poi diventiamo un po' accumulatori. Il Pack Rat Day prende ispirazione da un piccolo roditore famoso che raccoglieva quindi e conservava oggetti di ogni tipo, e in fondo lo facciamo anche noi, basta aprire un cassetto per trovare, lo so, vecchie chiavi, caricabatterie dimenticati, biglietti, oggetti che potrebbero diciamo servire. Come diciamo sempre, si tiene perché serve. La scienza spiega che accumulare è un comportamento umano, ci rassicura, custodisce ricordi e ci dà soprattutto una sensazione di controllo. Il problema però nasce quando lo spazio si riempie troppo e il disordine inizia a pesare anche sulla mente. Questa diciamo così giornata diventa allora un invito leggero a fermarsi e a scegliere cosa vale davvero la pena conservare. Non significa buttare tutto, ma trovare equilibrio tra memoria e leggerezza. Anche un piccolo gesto può fare differenza: liberare un cassetto, donare qualcosa che non usi più, eliminare quindi il superfluo, perché fare spazio in fondo diciamo che ci aiuta davvero a respirare meglio dentro le nostre good life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La grande musica italiana sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Dolce partire.
5: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
4: Come la nuova Lancia Ypsilon Hybrid automatica da 17.490 euro.
5: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
4: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
5: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
4: Info su denicar.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Certo. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella e 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta. Dunque un italiano vince a Roma. Il numero uno del mondo ha battuto in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 in un'ora e 45 minuti. Record per Sinner che conquista tutti gli ATP 1000 e con Roma centra il sesto di fila. Vedere Yannick vincere al centrale del foro ha qualcosa di speciale. Il commento di Adriano Panatta. E Giorgia Meloni ha scritto sui social leggendario: le congratulazioni al momento della premiazione di Mattarella appunto a Sinner. Lo stesso capo dello Stato oggi in visita a Modena ai feriti che sono stati ieri investiti da un 31enne con Giorgia Meloni, vicenda che ha creato emozione. L'uomo che ha travolto i pedoni è accusato di strage e non ha risposto agli inquirenti, appare frastornato. Al via il vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. Il capo dello Stato ai medici: grazie per quello che fate. Quattro persone sono in pericolo di morte, amputate entrambe le gambe a una donna. Il 31enne Salim El Kudri, che era la guida dell'auto, è apparso confuso e frastornato nel primo interrogatorio. Maldive, è arrivata dalla Finlandia la squadra specializzata per il recupero dei corpi dei quattro sub dispersi. Gli altri 20 partecipanti alla crociera in volo per l'Italia e i sommozzatori della Dan Europe hanno l'attrezzatura necessaria per calarsi nella grotta di Alimantà, dove si presume si trovino gli italiani scomparsi. Lo sciopero dei treni al via alle 21, dunque disagi attesi per domani. Il calcio: il Napoli è in Champions, 3-0 a Pisa, il Milan vi si avvicina grazie al 2-1 di Marassi. In polce anche la Roma, 2-0 nel derby, paga pegno la Juventus, sconfitta in casa 2-0 dalla Fiorentina e ora sesta. Il Como festeggia l'Europa 1-0 sul Parma, la festa scudettata dell'Inter 1-1 con il Verona, la squadra sfila in pullman per le vie di Milano. Ancora in campo Atalanta e Bologna, stasera corsa salvezza con Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese e Cagliari, Torino. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, quindi ritorniamo in diretta insieme anche per questa ultima ora che ci porterà fino alle 21 di questa domenica. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Sono Soft, appunto la tua radio del benessere, che fra le altre cose, te lo voglio ricordare qualora lo avessi dimenticato, che ti dà anche la possibilità di scegliere e di votare tutta la musica che più ti piace ascoltare sulla nostra radio. Come fare? È molto semplice, te lo ricordo, basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e cliccare sul test musica soft. Lì ovviamente si aprirà un nuovo pannello e ascolterai e voterai decine di nuove canzoni, perché ogni settimana la lista cambia, si aggiorna, e si aggiorna grazie anche alle tue preferenze, perché oltre a tutto questo ti diamo la possibilità di scrivere, di segnalarci se c'è una canzone che ti piace, la quale sei più affezionata o affezionato, e magari non l'hai trovata in lista, quindi tu la puoi scrivere e magari nei prossimi aggiornamenti la troverai caricata per poterla votare. Poi ascolti Dimensione Sono Soft per ritrovare tutta la musica più bella che c'è in circolazione. Allora, apriamo quest'ultima parte, lo facciamo con un grande classico firmato da Maurice Albert. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

0: come dire, quando la fede non basta più, oppure in alcuni casi come in questo, probabilmente si è perduta. Sting, If I Ever Lose My Faith, su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1.000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
13: Alex International. Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di nord-ovest, a garanzia di bel tempo e stabilità e temperature tuttavia inferiori rispetto alle medie stagionali. Nella giornata di domani l'atmosfera tornerà ad essere variabile per il passaggio di una nuova zona di bassa pressione, responsabile di parecchia nuvolosità al mattino e di fenomeni a carattere sparso nel corso del pomeriggio-sera tra Piemonte e Lombardia. Temperature massime su Torino attorno ai 20 gradi, su Milano attorno ai 22. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

È la musica italiana protagonista sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Ancora una buona serata da parte mia, io sono Federico Grilli, ma ti voglio parlare di un'iniziativa, devo dire interessante, che riguarda la Camera Nazionale della Moda Italiana, che sta invitando i brand partecipanti naturalmente alla Milano Fashion Week a non presentare durante le sfilate capi di abbigliamento, accessori o qualsiasi altro elemento con pelliccia. Queste sono le linee guida su base volontaria pubblicate proprio dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Possiamo dire sicuramente che questo rappresenta un passaggio ulteriore nel percorso di responsabilità ma anche di sostenibilità proprio che la Camera Nazionale della Moda Italiana porta avanti da oltre 10 anni a sostegno del meraviglioso Made in Italy, quindi una situazione, devo dire, davvero interessante.

0: Loredana Bertè con il suo Mare d'Inverno chiude il nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft. Sulla tua radio del benessere fra poco ci sarà l'informazione, ma noi prima di ascoltarla insieme ci salutiamo, perché ormai sono passate 4 ore e, come sempre dico, sono decisamente volate grazie proprio alla magia e alla musica di Dimensione Suono Soft, e allora ci salutiamo. Però ti voglio ricordare che ci ritroveremo il prossimo fine settimana, il sabato dalle 13 alle 17 e la domenica invece dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro una piacevole serata naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Moka Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moka Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moka Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da €14.950, Jeep Avenger da €19.900, Opel Corsa e Citroen C3 da €12.900, Peugeot 208 da €13.900 e MG3 da €13.950. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco. Certo, Yannick Sinner trionfa al Foro Italico e fa ancora la storia. Dopo 50 anni gli internazionali di Roma parlano italiano. Vittoria nel 76 di Adriano Panatta. Oggi Sinner si è imposto con un doppio 6-4 su Casper Ruud, anche il presidente Mattarella tra il pubblico, poi sul palco per la premiazione per l'ideale passaggio di consegne tra Adriano Panatta, il 25enne numero 1 del tennis mondiale che ha conquistato tutti i Master 1000, e Meloni dice leggendario. Emozione nel paese, Mattarella e Meloni visitano i feriti di Modena. Intanto accusato di strage, l'aggressore non ha risposto durante l'interrogatorio, appare frastornato e in isolamento in carcere a Modena. Il ministro Piantedosi: non si tratta di terrorismo, si è tenuto un vertice in prefettura in città. L'uomo che ha fermato l'assalitore doveroso sembrava Gaza, la premier dice di Luca Signorelli, è un esempio. Stati Uniti, auto sulla folla in California, purtroppo si contano 3 morti, anche il guidatore che aveva cercato di fuggire, 3 diversi feriti a Oakland. Trump: il tempo stringe, si dia una mossa o non rimarrà nulla, così sull'Iran. Oggi ha sentito Netanyahu, il presidente americano deciderà nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi, siamo pronti a ogni scenario. Quella per la pace e la cura per la vita, Leone 14 al Regina Celi, ricordiamo il messaggio di San Francesco. Il pontefice ha richiamato anche a promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo in epoca di intelligenza artificiale. Alle 21 scatta lo sciopero dei treni, attesi disagi per i viaggiatori, polemica di Salvini, Gaza si aiuta lasciando a piedi i pendolari. Il calcio: la Roma vince 2-0 il derby, è in pole per la Champions, così come il Milan 2-1 a Marassi. Crolla la Juventus 0-2 in casa con la Fiorentina, in Champions il Napoli 3-0 a Pisa. E stasera le gare per la corsa salvezza. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Alex International. Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di a Milano dal 1906.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
9: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: E adesso

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dolce partire.
2: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
2: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 Allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
2: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta. Tutto cambia.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Sonora.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.

0: ancora tu qui.
1: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.